Bana nezule lipe sulu wena bala Pingi sito abe makuse nikinga nenche Pingi sito abangsenze ncha nikinga nenche Fana nezule ngeze ncha niwena bala Tengi mbole lumshala sa